Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Questa è Radio Ascoli.

0: Giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli.

nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale, i titoli dei quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. SOS disabili senza lavoro, tre bandi della regione, assumiamo 20 persone. L'assessora Pantaloni, dopo l'interrogazione di Mastro Vincenzo, parla di un impegno per rispettare la quota di posti riservati previsti dalla legge. Negli stabilimenti balneari aggiunge progetti propedeutici al tirocinio di inclusione. Fronte Confindustria, un tavolo con gli enti per interventi più mirati, ma restano difficoltà nell'applicazione della norma. Siamo indietro sui non vedenti, commenta Maria Mencarini, dirigente nazionale dell'UICI. 28 persone sono ancora in attesa di un'occupazione che sia stabile. Stipendi e balzelli, dipendenti di Ascoli pagati più di quelli fermani. In media, stando alla ricerca di CGA di Mestre, i lavoratori del Piceno per 235,8 giorni percepiscono un lordo di 20.000 euro, ovvero 86 euro al giorno. Per i cugini fermani invece si parla di 236 giorni per uno stipendio anno di 19.307, ancora un divario. Impianti sportivi in città, concessioni più lunghe ma la manutenzione a carico dei gestori, dal bocciodromo al rugby tanti gli spazi individuati dall'Arengo. Particolarmente articolato il progetto dell'Amatori Rugby dell'Ascoli per l'ex area Zannoni. Amianto lungo la ciclovia, ma i lavori vanno avanti. Sul tratto est una ditta specializzata sta rimuovendo il materiale. Ci sarà un ritardo sul cronoprogramma. Prevista a metà settembre l'apertura del cantiere per il segmento dal cimitero di Solestà verso Mozzano. Al via intanto i cantieri antifrana, 6 le zone interessate. Si comincia a metà ottobre. Fondi per €500.000 da parte della regione. Rifiuti alla spiaggetta del Castellano, l'Ecoinnova ripulisce tutta la zona. Numerose le segnalazioni a Palazzo Arengo sui comportamenti incivili di alcuni bagnanti. Alcuni divieti, particolare attenzione riservata alla qualità delle acque, è infatti vietato utilizzare detergenti, saponi o altre sostanze inquinanti. Gli animali domestici sono ammessi nel rispetto della norma, ma è vietato superare i limiti previsti dal piano acustico comunale. Non è inoltre consentito utilizzare gruppi elettrogeni, impianti di illuminazione o sistemi di cottura di qualunque tipo. Mezzina ha sbloccato il progetto Via Libera al Piano da 11 milioni. È il primo stralcio del quarto lotto tra l'ex Fornace e la cantina sociale di Offida. Il sindaco Massa commenta: si tratta di un'opera fondamentale per collegare le vallate del Tronto e del Tesino. Adriatica, bitumi e incendi, nasce il Comitato dei Cittadini. A Colli lunedì la presentazione ufficiale di Vallata del Tronto, salute, ambiente e sicurezza. I due episodi ravvicinati hanno contribuito ad alimentare una domanda che supera la gestione dell'emergenza. Crisi climatica, grandine in riviera, danneggiato lo stadio ed ora si corre ai ripari. Buchi si sono aperti nella copertura del Riviera delle Palme in seguito alle violente precipitazioni di luglio. In caso di pioggia si potrebbero verificare importanti infiltrazioni. Spari vicino casa tua, poi tapparti le orecchie, così una residente di Folignano si è sentita rispondere dai cacciatori. La vigilanza proseguirà nelle prossime settimane, intanto però resta il dato delle numerose voci che si levano dal territorio, non una contestazione necessariamente rivolta alla caccia, ma la richiesta che il suo esercizio possa essere regolato soprattutto in base alla tranquillità dei residenti. Alcuni dunque cittadini sono stati svegliati all'alba dagli spari dei cacciatori. Qualcuno ha detto: questo è accaduto nel mio unico giorno di riposo. Quando ho chiamato i carabinieri mi hanno detto che i cacciatori erano comunque stati autorizzati. La sanità, asta e dramma organici, contratti a termine, proroga per 14 lavoratori. Si tratta di 8 infermieri e 6 operatori sociosanitari reclutati in origine per la copertura delle ferie estive. Resteranno in corsia per almeno altri 2 mesi. San Benedetto Lungomare, boom parcheggi grazie alle app. Easy Park da sola ha incassato oltre 140.000 euro contro i 95.000 dei tradizionali parcometri con i grattini. Solo ad Ascoli 4.000 euro in più per il comune. Agosto recupera e porta il totale dei 3 mesi a circa 749.000 euro. Cantieri in Riviera La Gincana per auto e pedoni, da Viale dei Gasperi a Piazza Montebello fino alle aree del centro vicino alle scuole. Tante le chiusure e purtroppo tante la ricerca di passaggi alternativi. Assenza di ossigeno al cervello, così Matteo è morto nella vasca, l'undicenne incastrato con una gamba nello scarico di un idromassaggio. L'esito della perizia è chiara. Descrive un quadro clinico riconducibile ad una grave e irreversibile compromissione delle funzioni cerebrali. Nella relazione viene indicata una perdita irreversibile delle funzioni a causa della mancanza di ossigeno. Nel fascicolo risultano attualmente 3 le persone indagate per omicidio colposo: il legale rappresentante della società che gestisce l'hotel, il direttore della struttura responsabile della manutenzione e della sicurezza. Pannelli solari, aria condizionata e LED. La scuola dalla chiesa Monteprandone ora in realtà, giovedì l'inaugurazione. Spazio anche al centro socioassistenziale e al distretto sanitario. I titoli dedicati al calcio: Ascoli avanti insieme, il patron Passeri ripercorre i passi salienti della presidenza, lo stadio rinnovato è la ciliegina, vogliamo costruire qualcosa di duraturo nel tempo, rappresentiamo un popolo e di questo siamo fieri. Una partenza davvero grande, il fortino di casa arma in più, il fattore del Duca incide in questo avvio del picchio e la truppa ascolana vuole comunque stupire ancora. La riflessione su questa prima parte di campionato: 7 punti ottenuti in appena 3 gare fanno più effetto perché evidenziano i margini di crescita che questo gruppo può ancora avere. E poi la prossima sfida, quella di Padova, all'Euganeo si punta sulle certezze di questo inizio. I bianco scudati, reduci dalla sconfitta 3-1 contro la Cremonese. Serie C, Samb sotto esame, anche Boscaglia. Dopo il KO contro lo Spezia a Riviera sono arrivate critiche all'allenatore. Nel giro di 9 giorni 3 partite da disputare per poter invertire la tendenza. Serie D, debutto amaro, Atletico Ascoli rimandato. Il KO contro l'Angelana ha sorpreso in negativo tutto l'ambiente piceno. È tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di 1 ora.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo tre giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici e la periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia sotto attacco, colpita Saratov, dove ci sono vittime. Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice è invitato a meditare sulla vita della Madonna, anche se la scrittura non offre dettagli. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto, ascoltiamolo.
2: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo, e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
1: Le elezioni in Sassonia-Anhalt non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 44% dei consensi dell'ultradestra della AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese, ma contro di lui si lanciano i leader della AfD e molti vedono nelle sue politiche il motivo di un tale risultato. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti e o di psicofarmaci quando ha ucciso l'ex compagna e poi si è gettato dal cavalcavia. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo, con i Nikkei che termina le contrattazioni perdendo l'1,69%. Walter Lavito la voleva proteggere, Siegfried Ranucci, da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo delle dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Colti filtri.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale, i titoli dei quotidiani, Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. SOS disabili senza lavoro, tre bandi della regione, assumiamo 20 persone. L'assessora Pantaloni, dopo l'interrogazione di Mastro Vincenzo, parla di un impegno per rispettare la quota di posti riservati previsti dalla legge. Negli stabilimenti balneari aggiunge progetti propedeutici al tirocinio di inclusione. Fronte Confindustria, un tavolo con gli enti per interventi più mirati, ma restano difficoltà nell'applicazione della norma. Siamo indietro sui non vedenti, commenta Maria Mencarini, dirigente nazionale dell'UICI. 28 persone sono ancora in attesa di un'occupazione che sia stabile. Stipendi e balzelli, dipendenti di Ascoli pagati più di quelli fermani. In media, stando alla ricerca di CGA di Mestre, i lavoratori del Piceno per 235,8 giorni percepiscono un lordo di 20.000 euro, ovvero 86 euro al giorno. Per i cugini fermani invece si parla di 236 giorni per uno stipendio anno di 19.307. Ancora un divario. Impianti sportivi in città, concessioni più lunghe ma la manutenzione a carico dei gestori. Dal bocciodromo al rugby, tanti gli spazi individuati dall'Arengo. Particolarmente articolato il progetto dell'amatori rugby dell'Ascoli per l'ex area Zannoni. Amianto lungo la ciclovia, ma i lavori vanno avanti. Sul tratto est una ditta specializzata sta rimuovendo il materiale. Ci sarà un ritardo sul cronoprogramma. Prevista a metà settembre l'apertura del cantiere per il segmento dal cimitero di Solestà verso Mozzano. Al via intanto i cantieri antifrana, 6 le zone interessate, si comincia a metà ottobre, fondi per 500.000 da parte della regione. Rifiuti alla spiaggetta del Castellano, l'Ecoinnova ripulisce tutta la zona. Numerose le segnalazioni a Palazzo Arengo sui comportamenti incivili di alcuni bagnanti. Alcuni divieti, particolare attenzione riservata alla qualità delle acque, è infatti vietato utilizzare detergenti, saponi o altre sostanze inquinanti. Gli animali domestici sono ammessi nel rispetto della norma, ma è vietato superare i limiti previsti dal piano acustico comunale. Non è inoltre consentito utilizzare gruppi elettrogeni, impianti di illuminazione o sistemi di cottura di qualunque tipo. Mezzina ha sbloccato il progetto Via Libera al Piano da 11 milioni. È il primo stralcio del quarto lotto tra l'ex Fornace e la cantina sociale di Offida. Il sindaco Massa commenta: si tratta di un'opera fondamentale per collegare le vallate del Tronto e del Tesino. Adriatica, bitumi e incendi, nasce il Comitato dei Cittadini. A Colli lunedì la presentazione ufficiale di Vallata del Tronto, salute, ambiente e sicurezza. I due episodi ravvicinati hanno contribuito ad alimentare una domanda che supera la gestione dell'emergenza. Crisi climatica, grandine in Riviera, danneggiato lo stadio ed ora si corre ai ripari. Buchi si sono aperti nella copertura del Riviera delle Palme in seguito alle violente precipitazioni di luglio. In caso di pioggia si potrebbero verificare importanti infiltrazioni. Spari vicino casa tua, poi tapparti le orecchie. Così una residente di Folignano si è sentita rispondere dai cacciatori. La vigilanza proseguirà nelle prossime settimane, intanto però resta il dato delle numerose voci che si levano dal territorio. Non una contestazione necessariamente rivolta alla caccia, ma la richiesta che il suo esercizio possa essere regolato soprattutto in base alla tranquillità dei residenti. Alcuni dunque cittadini sono stati svegliati all'alba dagli spari dei cacciatori. Qualcuno ha detto: questo è accaduto nel mio unico giorno di riposo, quando ho chiamato i carabinieri mi hanno detto che i cacciatori erano comunque stati autorizzati. La sanità, asta e dramma organici, contratti a termine, proroga per 14 lavoratori. Si tratta di 8 infermieri e 6 operatori sociosanitari reclutati in origine per la copertura delle ferie estive. Resteranno in corsia per almeno altri 2 mesi. San Benedetto Lungomare, boom parcheggi grazie alle app. Easy Park da sola ha incassato oltre 140.000 euro contro i 95.000 dei tradizionali parcometri con i grattini. Solo ad Ascoli 4.000 euro in più per il comune. Agosto recupera e porta il totale dei tre mesi a circa 749.000 euro. Cantieri in Riviera La Gincana per auto e pedoni, da Viale dei Gasperi a Piazza Montebello fino alle aree del centro vicino alle scuole, tante le chiusure e purtroppo tante la ricerca di passaggi alternativi. Assenza di ossigeno al cervello, così Matteo è morto nella vasca, l'undicenne incastrato con una gamba nello scarico di un idromassaggio. L'esito della perizia è chiara. Descrive un quadro clinico riconducibile ad una grave e irreversibile compromissione delle funzioni cerebrali. Nella relazione viene indicata una perdita irreversibile delle funzioni a causa della mancanza di ossigeno. Nel fascicolo risultano attualmente 3 le persone indagate per omicidio colposo: il legale rappresentante della società che gestisce l'hotel, il direttore della struttura responsabile della manutenzione e della sicurezza. Pannelli solari, aria condizionata e LED. La scuola dalla chiesa Monte Prandone ora in realtà, giovedì l'inaugurazione, spazio anche al centro socio-assistenziale e al distretto sanitario. I titoli dedicati al calcio: Ascoli avanti insieme, il patron Passeri ripercorre i passi salienti della presidenza, lo stadio rinnovato è la ciliegina, vogliamo costruire qualcosa di duraturo nel tempo, rappresentiamo un popolo e di questo siamo fieri. Una partenza davvero grande, il fortino di casa arma in più, il fattore del Duca incide in questo avvio del picchio e la truppa ascolana vuole comunque stupire ancora. La riflessione su questa prima parte di campionato: 7 punti ottenuti in appena 3 gare fanno più effetto perché evidenziano i margini di crescita che questo gruppo può ancora avere. E poi la prossima sfida, quella di Padova, all'Euganeo si punta sulle certezze di questo inizio. I bianco scudati, reduci dalla sconfitta 3-1 contro la Cremonese. Serie C, Samb sotto esame, anche Boscaglia. Dopo il KO contro lo Spezia a Riviera sono arrivate critiche all'allenatore. Nel giro di 9 giorni 3 partite da disputare per poter invertire la tendenza. Serie D, debutto amaro, Atletico Ascoli rimandato. Il KO contro l'Angelana ha sorpreso in negativo tutto l'ambiente piceno. È tutto per il momento, termina qui la rassegna stampa. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci nella capitale ucraina, colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti, 7 feriti, anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, ci sono vittime. Trump riceve gli inviati da un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, passi avanti anche nella programmazione di colloqui trilaterali, hanno detto. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre è legato, il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria, ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Al via ieri il nuovo anno scolastico, i primi a tornare in classe sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano. Entro il 17 settembre, quando il calendario dei rientri sarà chiuso dalla Puglia, torneranno sui banchi quasi 8 milioni di studenti.
2: Traule roventi, caro libri e la carenza di insegnanti, è partito il nuovo anno scolastico in Italia con Bolzano a fare da apripista. Nella provincia autonoma è suonata la prima campanella per oltre 85.000 bambini e ragazzi. Il rientro a scuola, che riguarda in totale 8 milioni di studenti, sarà scaglionato. L'ultima regione a riaprire gli istituti scolastici è la Puglia il 17 settembre. Anche quest'anno il ritorno in classe è segnato da polemiche sui numeri del personale scolastico. Secondo il ministro dell'istruzione Valditara, in cattedra ci saranno tutti i docenti grazie all'immissione in ruolo di oltre 37.400 insegnanti e l'assegnazione di 118.000 supplenze. Di diverso avviso ai sindacati, con la CGIL che parla di lavoro precario, mentre per la CISL è positivo l'aumento delle assunzioni di insegnanti di ruolo, ma sottolinea i circa 128.000 docenti di sostegno sono insufficienti rispetto al reale fabbisogno. Infine c'è il tasto dolente del caro scuola per le famiglie. Le associazioni dei consumatori calcolano circa 1.300 euro a studente tra libri e materiale scolastico. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada del Sole a Barberino del Mugello. Lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha gettato la donna, gettandosi poi a sua volta dal cavalcavia. Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,73% a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, almeno 2 morti e 7 feriti. Anche la Russia è sotto attacco, colpita Saratov, dove ci sono vittime. Lasciamo crescere, la pace in noi germoglierà nel mondo, così Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice ha invitato a meditare sulla vita di Maria, anche se la scrittura non offre dettagli. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz, l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land medio orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sulla leadership di Merz. Folla ieri a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, il criminale condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90, in Bosnia Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic.
2: Una grande folla ha accompagnato al cimitero il feretro di Ratko Mladic e almeno un migliaio ha assistito al suo funerale. Quello che è conosciuto con il soprannome di macellaio della Bosnia e condannato per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è invece riconosciuto per i nazionalisti serbi come un eroe. La scelta di una cerimonia pubblica con tutti gli onori di Stato non lascia indifferente la comunità internazionale, in particolare in Europa, che deve considerare l'ingresso della Serbia nell'Unione. La cerimonia religiosa si è tenuta presso la chiesa belgradese di San Luca Apostolo. Erano presenti persone di tutte le età, tra questi numerosi ex combattenti e 3 ministri del governo serbo, quello della giustizia, della cultura e dei trasporti. Il presidente serbo Vucic non era lì per altri impegni improrogabili. Mladic è morto il 27 agosto nel carcere dell'Aia nei Paesi Bassi, dove scontava la pena dell'ergastolo inflittagli dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Nuovo furto d'arte, questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,79%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. L'arringo di Ascoli dà il via definitivo ad una serie di indagini e progettazioni propedeutiche per contrastare il dissesto idrogeologico. Da metà ottobre partiranno 6 cantieri strategici distribuiti sul territorio comunale. L'operazione è resa possibile grazie ad un finanziamento regionale di 500.000 euro, volto a mettere in sicurezza le aree più colpite e sensibili del comprensorio. La viabilità con i disagi con l'Ascoli Mare che tornano ad essere pesanti.

0: tanti ripresi dal 1° settembre a causa dei riavvio simultaneo di diversi cantieri gestiti da ANAS. Dopo la pausa concessa nel mese di agosto, il traffico ha subito forti rallentamenti con code chilometriche registrate già nei primi giorni del mese, specialmente nelle ore di punta dei pendolari. Proseguono a ritmo serrato i lavori per il completamento della ciclovia che collegherà la costa adriatica con l'entroterra piceno. Non ferma le ruspe nemmeno il recente ritrovamento di materiale contenente amianto nel tratto finale verso est. Al momento una ditta specializzata è sul posto per rimuovere in totale sicurezza i residui pericolosi e dunque liberare il tracciato. A Colli del Tronto, cittadini mobilitati per chiedere maggiore tutele ambientali. È nato ufficialmente un comitato spontaneo di residenti a seguito dei passati eventi emergenziali, tra cui l'incendio all'impianto Adriatica Bitumi. L'obiettivo è monitorare i livelli di inquinamento, sollecitando le istituzioni ad un controllo più rigido sulle attività industriali di tutta la vallata. Matteo Brandimarti è morto a causa di una prolungata mancanza di ossigeno al cervello dovuta ad annegamento. È questo il verdetto definitivo della perizia medico-legale depositata dalla dottoressa Fedeli della Procura di Rimini. L'incidente era avvenuto il giorno di Pasqua 2026 nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennavilli. Al momento la Procura mantiene sotto sequestro l'intera area benessere. Il fascicolo per omicidio colposo vede tre persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta del direttore dell'hotel, dell'amministratore della società proprietaria e del responsabile della manutenzione dell'impianto. Le indagini dovranno accertare perché il bocchettone fosse privo della necessaria grata di sicurezza. Ripulita ad Ascoli la spiaggetta del Castellano, l'intervento straordinario di bonifica ambientale è stato previsto dall'Arengo. Gli operatori di Ecoinnova hanno completato la pulizia e la rimozione dei rifiuti. L'operazione si è resa necessaria dopo le numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti fenomeni di inciviltà e degrado in un'area naturale di pregio. L'Ascoli Calcio rassicura i tifosi in merito ai disagi registrati nelle prime giornate di campionato. Sono al momento in corso interventi di riconfigurazione dei tornelli di accesso e di potenziamento dei servizi interni. Il padron intanto ribadisce l'impegno a rinnovare l'impianto per renderlo moderno e funzionale alle esigenze nella piazza. Sul fronte campo il mister bianconero Francesco Tomei sta preparando la sfida che vedrà impegnato l'Ascoli nel campo dell'Euganeo a Padova. Venerdì alle 18.30 la psicoterapeuta e scrittrice Stefania Andreoli sarà ospite ad Offida del Teatro Serpente Aureo nell'ambito della rassegna culturale Oltre le righe. Durante l'incontro l'autrice presenterà il suo ultimo romanzo psicologico Un'ottima famiglia. Al centro del dibattito sfide educative, la dipendenza del mondo online, i silenzi degli adolescenti e le sfide educative dei genitori di oggi. Vista la grande partecipazione di pubblico è necessaria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Il Teatro Ventidiobasso di Ascoli e il Teatro Serpente Aureo di Offida, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, saranno eccezionalmente aperti alle visite del FAI organizzato per sabato 12 settembre. Le storiche strutture picene accoglieranno il pubblico negli orari 9.12 e 14.17, questo all'interno di un'iniziativa speciale volta a valorizzare lo splendore dei teatri storici marchigiani. È tutto, grazie per averci seguito. L'informazione locale torna più tardi.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore, come sicuro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin durante gli incontri con gli inviati di Trump, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci. Nella capitale ucraina colpiti edifici alla periferia, anche la Russia sotto attacco colpita Saratov. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia: gli inviati americani hanno escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare il dialogo. Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice il cancelliere tedesco Merz l'indomani della vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nel Land orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice: non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dal CNEL, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master, e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, Lina allo studio.
1: Terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 83 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Walter La Vitola voleva proteggere Siegfried Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale, per questo ha organizzato un attentato nei confronti del giornalista, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame che si sono riservati sulla concessione dei domiciliari. Nuovo furto d'arte, questa volta Cannes sur Mer, sulla Costa Azzurra. 4 opere di Renoir sono state rubate nella notte da 2 ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata però abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate è di circa 9 milioni di euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: te ed una da impazzire io e te.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta sito www.cip.it.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Torna la guerra, ma forse la pace. Dopo la tregua riprendono gli attacchi incrociati di Mosca e Kiev. La Russia avverte pronti al dialogo e Zelensky non esclude colloqui entro settembre. Germogli di speranza, lasciamo crescere la pace in noi, dice Papa Leone, che ieri ha celebrato una messa nel santuario della Madre del Buon Consiglio a Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il giorno dopo il cancelliere tedesco Merz fa sapere che non lascerà la guida del paese dopo la vittoria con il 43% dei consensi dell'estrema destra della FDP Sonja Nalt, la preoccupazione dell'Europa. Ore contate, da domani dovrebbe attenuarsi l'ondata di caldo, la sesta di quest'estate 2026, temperature in discesa, ma resta il grande problema della siccità che ha colpito i fiumi. Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci, morti e feriti su entrambi i fronti, ma ci sono anche spiragli di dialogo. Il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia escluso un ingresso di Kiev nella NATO. Noi vogliamo continuare con i colloqui e Zelensky non esclude incontri entro settembre. Marco Burini.
2: La scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino, Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Marco Burini, Nina lo studio.
1: Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo. Nuovo accorato appello di Papa Leone ieri nella messa al santuario della Madre del Buon Consiglio di Genazzano, luogo al quale da sempre legato. Il pontefice dal Borgo Laziale ha invitato a meditare sulla vita della Madonna. Ne abbiamo bisogno in tempi di incertezza, ha detto. Ascoltiamolo.
3: Vogliamo immaginare la pace, allargare i confini della comprensione e dipingercela nell'anima, per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla. È il dono di Dio, il soffio del risorto, l'opera dello Spirito Santo. Lasciamo crescere la pace in noi, germoglierà nel mondo e la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
1: Le elezioni in Sassonia-Anhalt, siamo scossi e scioccati, dice oggi il cancelliere tedesco Merkel dopo la vittoria con il 43,8% dei consensi dell'ultradestra dell'AfD nell'Anda orientale. Il cancelliere prova a rassicurare il paese e l'Europa e dice non lascio, ma il vecchio continente si interroga sull'avanzata dell'AfD e sulla leadership di Merz. Pierluigi Vito.
4: Alla porta di Brandeburgo a Berlino una folla si è radunata sotto un unico slogan: bandire la AfD. All'indomani della vittoria in Sassonia-Anhalt, la formazione di estrema destra fa sempre più paura. Il cancelliere Merz prende atto del risultato delle urne, ma parla di un momento di svolta che avrà conseguenze e implicazioni internazionali. Anche le chiese cristiane, la cattolica e quelle evangeliche, in una nota congiunta, invocando il rispetto dei valori costituzionali, hanno espresso preoccupazione per le possibili conseguenze su cultura, volontariato, servizi sociali, organizzazioni caritative dopo l'affermazione della AfD. La sponda più forte contro l'ondata dell'estrema destra pare essere ancora quella spagnola. Il premier Pedro Sánchez parla di una minaccia che sta guadagnando terreno nel mondo, ragione per cui forti coalizioni progressiste sono quanto mai necessarie. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Il risultato delle elezioni in Sassonia-Anhalt anima anche il dibattito politico italiano. Intanto domani approda in aula del Senato la legge elettorale. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Pier Achille, nessun commento ufficiale. La Presidente del Consiglio Meloni mantiene il silenzio sul voto tedesco e la vittoria di Alternative für Deutschland. Si tratterebbe di un piccolo lende, non ci sarebbe alcun nesso tra la situazione tedesca e quella italiana, le motivazioni del basso profilo intrapreso da Palazzo Chigi. Successo del partito di estrema destra, che tuttavia di fatto spacca il governo, all'entusiasmo di Salvini risponde la preoccupazione di italiani, mentre ad esultare più di tutti il generale Vannacci. Per le opposizioni invece il risultato del voto tedesco è un campanello d'allarme per la tenuta democratica dell'Europa. Riprende intanto l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma delle leggi elettorali. In Commissione Affari Costituzionali la maggioranza inserirà di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta anche il nodo del ballottaggio da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi in linea allo studio.
1: Walter Lavitola voleva proteggere Siffredo Ranucci da un attentato, per questo ha organizzato un attentato nei confronti dell'ex conduttore di Report, lo dicono i legali del faccendiere, riferendo le dichiarazioni spontanee del loro assistito davanti ai giudici del riesame che si sono riservati sulla concessione all'uomo dei domiciliari. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia, un dato che emerge da un'indagine promossa dalla CNEL. Franco Rossi.
6: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Il valore del capitale umano perso è stimato in quasi 160 miliardi di euro nel periodo sempre 2011-2024. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,29%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il caldo alle ore contate, l'ondata di calore che negli ultimi giorni ha tenuto l'Italia ancora nella morsa dell'afa dovrebbe lasciare spazio da domani a una perturbazione che farà abbassare le temperature, ma l'estate da record 2026 è caratterizzata anche dalla siccità. Federico Plotti.
7: Ormai ci siamo, questa lunga e torrida estate alle ore contate. Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord, con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo, una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Lorena Isceri era ancora viva quando è stata buttata dal suo ex compagno dal viadotto dell'autostrada Strada del Sole a Barberino del Mugello, lo dicono i primi risultati dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze, esame autoptico anche sul cadavere di Federico Vella per capire se era sotto l'effetto di stupefacenti o di psicofarmaci quando ha ucciso la donna e si è gettato dal ponte. Oggi la Chiesa celebra la festa della Natività di Maria, la diocesi di Milano apre il suo nuovo anno pastorale in Duomo dedicato proprio a Maria Nascente e anche Cuba si stringe attorno alla Madonna e prega la Vergine de Regla. Cristiana Caricato.
8: La Virgen avanza oscillante per le strade, circondata dai fedeli, prima di immergersi nelle acque della Baia dell'Avana. La processione sfila quasi al tramonto per la città di Regla. Preghiere e lamenti si elevano da una folla orante. Si chiede aiuto per i propri cari, per gli emigrati, le cui rimesse sono essenziali, per l'isola stritolata dall'embargo statunitense, per un paese in ginocchio e ormai al collasso economico, non solo per il blocco imposto nel lontano 1962, ma anche per le conseguenze dell'ultima manovra del governo Trump che ha imposto lo stop alle forniture di petrolio 7 mesi fa. Cuba sta morendo lentamente per asfissia. Il 94% dei cubani vive in condizioni di estrema povertà e 8 persone su 10 nell'ultimo anno hanno dovuto rinunciare ad uno dei pasti quotidiani per la mancanza di cibo. Ecco allora che l'unica risorsa è rivolgersi al cielo e alla Madre di Dio, mescolando tradizioni cattoliche e afro-cubane. Maria e Yemayá, la dea del mare e della maternità, per esorcizzare lo spettro della fame. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Nuovo furto d'arte, questa volta a Cannes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo Renoir della località francese. Una delle opere è stata abbandonata dai ladri durante la fuga. Il valore delle opere trafugate sarebbe di circa 9 milioni di euro. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. L'arringo di Ascoli del via definitivo ad una serie di indagini e progettazioni propedeutiche per contrastare il dissesto idrogeologico. Da metà ottobre partiranno 6 cantieri strategici distribuiti sul territorio comunale. L'operazione è resa possibile grazie ad un finanziamento regionale di 500.000 di euro, volto a mettere in sicurezza le aree più colpite e sensibili del comprensorio. La viabilità con i disagi con l'Ascoli Mare, che tornano ad essere pesanti, ripresi dal 1 settembre a causa del riavvio simultaneo di diversi cantieri gestiti da ANAS. Dopo la pausa concessa nel mese di agosto, il traffico ha subito forti rallentamenti con code chilometriche registrate già nei primi giorni del mese, specialmente nelle ore di punta dei pendolari. Proseguono a ritmo serrato i lavori per il completamento della ciclovia che

0: collegherà la costa adriatica con l'entroterra piceno, non ferma le ruspe nemmeno il recente ritrovamento di materiale contenente amianto nel tratto finale verso est. Al momento una ditta specializzata è sul posto per rimuovere in totale sicurezza i residui pericolosi e dunque liberare il tracciato. A Colli del Tronto, cittadini mobilitati per chiedere maggiore tutele ambientali. È nato ufficialmente un comitato spontaneo di residenti a seguito dei passati eventi emergenziali, tra cui l'incendio all'impianto Adriatica Bitumi. L'obiettivo è monitorare i livelli di inquinamento, sollecitando le istituzioni ad un controllo più rigido sulle attività industriali di tutta la vallata. Matteo Brandimarti è morto a causa di una prolungata mancanza di ossigeno al cervello dovuta ad annegamento. È questo il verdetto definitivo della perizia medico-legale depositata dalla dottoressa Fedeli della Procura di Rimini. L'incidente era avvenuto il giorno di Pasqua 2026 nella vasca idromassaggio di un hotel a Pennavilli. Al momento la Procura mantiene sotto sequestro l'intera area benessere. Il fascicolo per omicidio colposo vede tre persone iscritte nel registro degli indagati. Si tratta del direttore dell'hotel, dell'amministratore della società proprietaria e del responsabile della manutenzione dell'impianto. Le indagini dovranno accertare perché il bocchettone fosse privo della necessaria grata di sicurezza. Ripulita ad Ascoli la spiaggetta del Castellano, un intervento straordinario di bonifica ambientale è stato previsto dall'Arengo. Gli operatori di Ecoinnova hanno completato la pulizia e la rimozione dei rifiuti. L'operazione si è resa necessaria dopo le numerose segnalazioni dei cittadini riguardanti fenomeni di inciviltà e degrado in un'area naturale di pregio. L'Ascoli Calcio rassicura i tifosi in merito ai disagi registrati nelle prime giornate di campionato. Sono al momento in corso interventi di riconfigurazione dei tornelli di accesso e di potenziamento dei servizi interni. Il padrone intanto ribadisce l'impegno a rinnovare l'impianto per renderlo moderno e funzionale alle esigenze nella piazza. Sul fronte campo il mister bianconero Francesco Tomei sta preparando la sfida che vedrà impegnato l'Ascoli nel campo dell'Euganeo a Padova. Venerdì alle 18.30 la psicoterapeuta e scrittrice Stefania Andreoli sarà ospite ad Offida del Teatro Serpente Aureo nell'ambito della rassegna culturale Oltre le righe. Durante l'incontro l'autrice presenterà il suo ultimo romanzo psicologico Un'ottima famiglia. Al centro del dibattito sfide educative, la dipendenza del mondo online, i silenzi degli adolescenti e le sfide educative dei genitori di oggi. Vista la grande partecipazione di pubblico è necessaria la prenotazione sulla piattaforma Eventbrite. Il Teatro Ventidio Basso di Ascoli e il Teatro Serpente Aureo di Offida, patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, saranno eccezionalmente aperti alle visite del FAI organizzato per sabato 12 settembre. Le storiche strutture picene accoglieranno il pubblico negli orari 9.12 e 14.17, questo all'interno di un'iniziativa speciale volta a valorizzare lo splendore dei teatri storici marchigiani. È tutto, grazie per averci seguito. Informazione locale torna più tardi.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il conflitto in Ucraina torna a mietere vittime dopo i 3 giorni di tregua proclamati da Putin. Durante gli incontri con gli inviati diplomatici di Trump, Mosca e Kiev hanno ripreso gli attacchi reciproci, morti e feriti su entrambi i fronti. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov afferma: escluso un ingresso di Kiev nella NATO, noi vogliamo continuare il dialogo.
2: La scorsa notte è arrivato l'ennesimo bombardamento su Kiev e altre regioni con droni e missili. Almeno 2 morti e 7 feriti. L'altro giorno nella capitale ucraina c'erano gli uomini di Trump, il tuttofare Witkoff e il genero Kushner, che appena prima erano stati a Mosca. E per riguardo a loro, Putin aveva interrotto per un momento il martellamento che non smette da giorni, settimane. Un attacco dopo l'altro contro edifici residenziali non lo avvicina alla vittoria. Non è altro che terrore insensato, accusa il ministro degli esteri ucraino Sibia, per il quale i missili balistici di Putin parlano più forte delle sue parole sulla diplomazia. Mentre da Mosca il ministro degli esteri Lavrov tiene a far sapere che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione di Trump, che esclude l'Ucraina dalla NATO e riconosce la realtà sul terreno, cioè le conquiste nei territori orientali. Marco Burrini, Nina Lo Studio.
1: Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline, pari a 116,5 milioni di euro, per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi missili Patriot, prima dell'inverno. È quanto ha annunciato oggi il Ministero della Difesa di Londra, mobilitati nell'ambito di un contributo a un programma NATO dedicato al sostegno di Kiev. Questi mezzi, tra cui intercettori, munizioni di grosso calibro e droni, secondo il governo britannico aiuteranno l'Ucraina a difendersi dai barbari attacchi russi quest'inverno. Francia, 2 dei 4 quadri rubati stamattina al Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, nel sud del paese transalpino, sono stati recuperati dopo essere stati abbandonati dai ladri in fuga nei giardini del museo. Lo ha annunciato il sindaco della città, Brian Masson. Le sirene del museo e della polizia hanno spinto i ladri, ha dichiarato, a affrettarsi a rubare soltanto 4 delle 12 opere presenti al Museo Renoir. E c'è attesa e apprensione per le condizioni di salute di Emma Bonino, da ieri sera ricoverata al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale che la seguono, in contatto col medico personale della Bonino, Claudio Santini, hanno riferito stamane che le condizioni della leader radicale di Più Europa, per quanto delicate, rimangono stazionarie. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, secondo il primo bollettino sullo stato di salute di Emma Bonino diffuso dopo la prima notte di ricovero appunto all'ospedale Santo Spirito di Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Radio Ascoli.

0: In blu 2000 news.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Chiesa, in un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone XIV nel videomessaggio, pronunciato in parte in inglese e in parte in francese, in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra, in Ghana, dal 7 all'11 settembre. Nel suo discorso il pontefice ha esortato i ragazzi a essere costruttori di ponti tra popoli, culture e religioni e testimoni di pace in un mondo, ha spiegato, afflitto da guerre e conflitti di ogni genere. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. È il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Più che una fuga di cervelli, dall'Italia si registra ormai una vera emorragia di forze giovani e preparate. Con salari più alti, l'83% dei giovani che lavorano all'estero tornerebbe in Italia. Il dato emerge da un'indagine promossa dal CNEL, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
2: I giovani che lavorano all'estero sono per lo più in possesso di un titolo di studio come laurea, magistrale o master, e quasi il 60% ha lasciato l'Italia appena terminati gli studi. Retribuzioni e merito spiegano la fuga. Le basse retribuzioni sono estremamente rilevanti per 4 giovani su 5, seguiti dalla cultura del lavoro giudicata arretrata e della scarsa valorizzazione delle competenze. 1 su 2 dei giovani intervistati indica poi la lentezza della burocrazia e il peso di clientelismo e raccomandazioni, quota che cresce tra chi è partito soprattutto dal mezzogiorno. Il CNEL fotografa una vera e propria emorragia generazionale. Tra il 2011 e il 2024 l'Italia ha perso 441.000 giovani tra i 18 e i 34 anni, con un saldo negativo di oltre 61.000 unità nel solo 2024. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Squinzano, nelle Cese, si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco Mario Pede ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali della donna, in programma alle 17 nella chiesa di Maria Regina. Secondo i riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna, Lorena Isceri era ancora viva quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, gettandosi poi anche lui nel vuoto e suicidandosi. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Stare lontano non è facile.

0: Cino si muore d'amore.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

rimasta sostanzialmente stabile, registrando una variazione del meno 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, a fronte di un più 1,9% di media nazionale. Le vendite sul mercato interno sono aumentate dello 0,5%, mentre quelle sui mercati esteri hanno registrato una flessione dello 0,4%. Rimangono contenute le dinamiche dei prezzi e dei costi delle materie prime, mentre l'occupazione ha registrato una lieve diminuzione dello 0,2% rispetto al dato di fine marzo 2026. Sono questi in sintesi i risultati dell'indagine trimestrale elaborata dal Centro Studi di Confindustria Marche per il periodo aprile-giugno 2026 su un campione di 302 imprese manifatturiere regionali. Le previsioni indicano, sulla base dei dati raccolti, una sostanziale stazionarietà delle vendite su entrambi i mercati, sia quello estero sia quello interno. Proseguono i lavori sulla ciclovia che collegherà la costa e l'entroterra piceno, nonostante il ritrovamento di materiale contenente amianto, sul quale sta intervenendo una ditta specializzata sull'ultimo tratto all'altezza del torrente Lama. A metà settembre partirà il cantiere nel tratto compreso tra il cimitero di Ascoli e Mozzano, mentre i tratti verso est sono completati. Per realizzare il tratto C, appunto quello montano da Ascoli a Mozzano, si andrà a risistemare la strada esistente, trasformandola in un tratto di ciclovia. Spostiamoci sulla vallata, dove nasce il comitato di cittadini Vallata del Tronto Salute Ambiente Sicurezza, per mettere al centro appunto questi temi dopo gli incendi nello stabilimento Adriatica Bitumi. Il comitato si presenterà lunedì al Parco della Pace a Colle del Tronto alle 21. Si tratterà del primo momento pubblico di questo gruppo di cittadini, durante il quale si chiederà trasparenza sulle verifiche effettuate e sui rischi relativi a ripetuti incidenti occorsi in questo stabilimento. Li ricordiamo, due quest'estate e una lo scorso anno. Passiamo alla cronaca. Una donna con la sua Fiesta è finita fuori strada lungo la provinciale da Montefiore a Carassai, rimanendo in bilico sulla scarpata profonda circa 7 metri. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno agganciato con un cavo l'auto e l'hanno messa in sicurezza, permettendo agli operatori del 118 di visitarla prima di riportare l'auto sulla strada. Intervenuti per i rilievi i carabinieri di Cupra Marittima. Matteo Brandimarti è morto perché per troppo tempo è rimasto senza respirare e il cervello non ha ricevuto ossigeno per un periodo troppo lungo. Questa è l'ultima parola del medico legale incaricato ad accertare le cause del decesso dell'undicenne di San Benedetto del Tronto, morto in un albergo a Pennabilli il giorno di Pasqua, dopo essere rimasto con la gamba incastrata nel bocchettone di una vasca idromassaggio. Intanto proseguono gli accertamenti proprio sulla vasca per capire cosa non abbia funzionato nei sistemi di sicurezza. Rimangono tre le persone indagate per omicidio colposo: il legale rappresentante della società che gestisce l'albergo, il direttore della struttura e il responsabile della manutenzione e della sicurezza. Andiamo a San Benedetto, dove è entrato nel vivo nella sede Unicam Super Fluctuation 2026, la conferenza internazionale che fino al 9 settembre porta in Riviera scienziate e scienziati di prestigiose istituzioni italiane e internazionali. Al centro dei lavori le più recenti frontiere della fisica e della materia e dei sistemi quantistici. La giornata inaugurale ha visto la partecipazione del premio Nobel per la fisica e ricercatore del Max Planck Institute di Stoccarda Klaus von Klitzing, e di Francesca Ferlaino dell'Università di Innsbruck e dell'Institute for Quantum Optics and Quantum Information. La conferenza è organizzata da Università di Camerino, Padova e Salerno nell'ambito dell'International Multisuper Network. Si tratta di un appuntamento, ricorda il professor Andrea Perali, docente dell'Università di Camerino e chair della conferenza, che è un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale che si occupa di queste tematiche. Concludiamo con lo sport. La Scuola di Calcio, tutti al lavoro per prepararsi al meglio la sfida di sabato prossimo alle 15 allo stadio Euganeo contro il Padova, squadra in B già da un anno. L'obiettivo è mantenere la scia positiva che sta caratterizzando questo avvio di campionato. Diversa la situazione in casa Samb, che adesso si troverà ad affrontare 3 gare in 9 giorni: sabato alle 18 a Pineto, il 16 settembre a Riviera affronterà l'Atalanta Under 23 e lunedì 21 alle 20:30 ci sarà la trasferta contro la Pianese. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, il coinvolgimento dei consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania e Francia nei negoziati con la delegazione statunitense guidata da Steve Witkoff e Jared Kushner a Kiev potrebbe in realtà complicare il processo negoziale anziché facilitarlo, poiché gli europei stanno facendo tutto il possibile per impedire la fine del conflitto. Lo ha denunciato ancora una volta oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Potrebbe complicare il processo negoziale, ha spiegato Peskov ai giornalisti, perché a differenza degli americani, gli europei stanno effettivamente facendo tutto il possibile per impedire la fine di questa guerra. L'estate sta finendo, non è il ritornello di un celebre tormentone estivo, ma la constatazione di un deciso mutamento delle condizioni meteo che fin da stasera porterà per alcuni giorni sull'Italia piogge e temperature decisamente più basse.
2: Secondo gli esperti, la bolla sahariana che sta imperversando da settimane sul nostro paese è destinata ad esaurirsi proprio in queste ore per lasciare spazio a una perturbazione proveniente dall'Atlantico. I primi effetti si vedranno già nella serata di oggi, con la pioggia anche intensa che arriverà al nord a ridosso dei rilievi montuosi. Poi da domani e nei giorni successivi gradualmente sarà interessata tutta la penisola con piogge temporali che abbasseranno le temperature massime anche di 8-9 gradi e finalmente interromperanno un'estate da record non solo per il caldo ma anche per la siccità che ha flagellato soprattutto il nord con fiumi e laghi ai minimi storici. L'attesa ondata di maltempo porterà certamente un po' di sollievo ai territori assetati e prosciugati dal grande caldo, una manna anche per l'agricoltura quest'estate in seria sofferenza. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Incidente mortale nel parcheggio di un supermercato in Lunigiana nel primo pomeriggio di oggi, è avvenuto intorno alle 14 all'interno dell'area di sosta della Conad ad Aulla. Vittima un anziano di 89 anni investito da un camion che stava trasportando della merce per rifornire il supermercato. Sul posto, allertati da alcuni testimoni, sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo investito dall'autocarro. E si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'ASAPS, l'associazione amici della polizia stradale. E da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280, l'8% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un fantastico blues viene giù da una chitarra sola, è una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Mentre in Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi delle scuole di ogni ordine e grado, l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, lancia l'allarme. Il livello di preparazione degli studenti non è mai stato così basso.
2: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti, secondo gli esperti dell'OCSE, vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
1: Squinzano nel Leccese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato il lutto cittadino per domani in occasione dei funerali della donna in programma alle 17 nella chiesa di Santa Maria Regina. Secondo i riscontri dell'autopsia eseguita ieri sul cadavere della donna, Lorena era ancora viva quando l'ex fidanzato Federico Vella l'ha buttata giù dal viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino del Mugello, gettandosi poi anche lui nel vuoto e suicidandosi. Francia, sono due i quadri abbandonati nei giardini del Museo Renoir in Costa Azzurra dai ladri che stamattina, poco prima delle 6, avevano rubato 4 dipinti nel Museo Auguste Renoir di Cagnes-sur-Mer, le Alpi Marittime francesi. Il quotidiano Nice Matin spiega che i 4 dipinti rubati sono ritratto di Madame Pichon, ritratto di Madame Colonna Romano, Coco Lisanne e giovane femmina al pozzo, giovane donna al pozzo. Non è ancora noto quali dei dipinti rubati siano stati abbandonati e quali quelli che i ladri sono riusciti a portare con loro. Il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è ora stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta di fondi per finanziare il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: ha registrato una lieve diminuzione dello 0,2% rispetto al dato di fine marzo 2026. Sono questi in sintesi i risultati dell'indagine trimestrale elaborata dal Centro Studi di Confindustria Marche per il periodo aprile-giugno 2026 su un campione di 302 imprese manifatturiere regionali. Le previsioni indicano, sulla base dei dati raccolti, una sostanziale stazionarietà delle vendite su entrambi i mercati, sia quello estero sia quello interno. Proseguono i lavori sulla ciclovia che collegherà la costa e l'entroterra piceno, nonostante il ritrovamento di materiale contenente amianto, sul quale sta intervenendo una ditta specializzata sull'ultimo tratto all'altezza del torrente Lama. A metà settembre partirà il cantiere nel tratto compreso tra il cimitero di Ascoli e Mozzano, mentre i tratti verso est sono completati. Per realizzare il tratto C, appunto quello montano da Ascoli a Mozzano, si andrà a risistemare la strada esistente, trasformandola in un tratto di ciclovia. Spostiamoci sulla Vallata, dove nasce il comitato di cittadini Vallata del Tronto Salute Ambiente e Sicurezza, per mettere al centro appunto questi temi dopo gli incendi nello stabilimento Adriatica Bitumi. Il comitato si presenterà lunedì al Parco della Pace a Colle del Tronto alle 21. Si tratterà del primo momento pubblico di questo gruppo di cittadini, durante il quale si chiederà trasparenza sulle verifiche effettuate e sui rischi relativi a ripetuti incidenti occorsi in questo stabilimento. Li ricordiamo, due quest'estate e una lo scorso anno. Passiamo alla cronaca. Una donna con la sua Fiesta è finita fuori strada lungo la provinciale da Montefiore a Carassai, rimanendo in bilico sulla scarpata profonda circa 7 metri. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno agganciato con un cavo l'auto e l'hanno messa in sicurezza, permettendo agli operatori del 118 di visitarla prima di riportare l'auto sulla strada. Intervenuti per i rilievi i carabinieri di Cupra Marittima. Matteo Brandimarti è morto perché per troppo tempo è rimasto senza respirare e il cervello non ha ricevuto ossigeno per un periodo troppo lungo. Questa è l'ultima parola del medico legale incaricato ad accertare le cause del decesso dell'undicenne di San Benedetto del Tronto, morto in un albergo a Pennabilli il giorno di Pasqua dopo essere rimasto con la gamba incastrata nel bocchettone di una vasca idromassaggio. Intanto proseguono gli accertamenti proprio sulla vasca per capire cosa non abbia funzionato nei sistemi di sicurezza. Rimangono tre le persone indagate per omicidio colposo: il legale rappresentante della società che gestisce l'albergo, il direttore della struttura e il responsabile della manutenzione e della sicurezza. Andiamo a San Benedetto, dove è entrato nel vivo nella sede Unicam Super Fluctuation 2026, la conferenza internazionale che fino al 9 settembre porta in Riviera scienziate e scienziati di prestigiose istituzioni italiane e internazionali. Al centro dei lavori le più recenti frontiere della fisica e della materia e dei sistemi quantistici. La giornata inaugurale ha visto la partecipazione del premio Nobel per la fisica e ricercatore del Max Planck Institute di Stoccarda Klaus von Klitzing e di Francesca Ferlaino dell'Università di Innsbruck e dell'Institute for Quantum Optics and Quantum Information. La conferenza è organizzata da Università di Camerino, Padova e Salerno nell'ambito dell'International Multisuper Network. Si tratta di un appuntamento, ricorda il professor Andrea Perali, docente dell'Università di Camerino e chair della conferenza, che è un punto di riferimento per la comunità scientifica internazionale che si occupa di queste tematiche. Concludiamo con lo sport, la Scuola Calcio, tutti al lavoro per prepararsi al meglio la sfida di sabato prossimo alle 15 allo stadio Euganeo contro il Padova, squadra in B già da un anno. L'obiettivo è mantenere la scia positiva che sta caratterizzando questo avvio di campionato. Diversa la situazione in casa Samb, che adesso si troverà ad affrontare tre gare in 9 giorni: sabato alle 18 a Pineto, il 16 settembre a Riviera affronterà l'Atalanta Under 23 e lunedì 21 alle 20:30 ci sarà la trasferta contro la Pianese. Io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria

aria dalle 6.30 alle 19. Tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli.
1: In Blu 2000 News.
2: Guerra in Ucraina, il conflitto riprende da ambo le parti con reciproci pesanti bombardamenti e si registrano varie nuove vittime. Il viaggio diplomatico a Mosca e Kiev degli inviati di Trump non ha sortito alcun effetto concreto e la Russia punta il dito contro l'Europa. La politica italiana, ancora agitata dal clamoroso risultato dell'ultradestra dell'AfD in Sassonia, cerca di affrontare i nodi più urgenti dopo l'estate. Oggi al Ministero tavolo di confronto sulle migliaia di esuberi all'Ilva di Taranto e domani torna in aula la riforma della legge elettorale. L'estate sta finendo, da stasera a partire dal nord sono in arrivo sull'Italia perturbazioni atlantiche e correnti d'aria più fresca. Intanto però il bilancio dell'ultimo controesodo estivo sulle strade è pesante. 40 morti in incidenti, denuncia l'ASAPS, e da gennaio 280 pedoni sono stati investiti e uccisi. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano il conflitto in Ucraina, che è ripreso in tutta la sua violenza con bombardamenti reciproci e numerose vittime, spesso civili, da ambo le parti. La missione diplomatica dei giorni scorsi degli inviati americani Witzkoff e Kushner sembra non aver portato risultati concreti, anche se oggi il presidente russo Putin ha avuto un colloquio telefonico col capo della Casa Bianca Trump, Antonio Soviero.
3: Ancora una notte nella metropolitana per gli abitanti di Kiev. La tregua di 3 giorni come atto di cortesia verso gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, è già archiviata e gli invasori hanno ripreso a martellare la capitale ucraina, Odessa, Sumi e altre città. Le forze di Kiev hanno lanciato droni bomba sulla città russa di Saratov. Almeno 5 ucraini ammazzati nelle ultime 24 ore, 70 i feriti, quelli russi una decina. Londra stanzia 100 milioni di sterline per rifornire l'Ucraina di sistemi di difesa aerea, inclusi Patriot. Tornando alla missione diplomatica americana, secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, i mediatori USA avrebbero riconosciuto la realtà sul terreno ed escluso l'Ucraina nella NATO. In una nuova telefonata a Trump-Putin, il presidente russo avrebbe negato piani aggressivi verso l'Europa. Infine l'Ungheria espelle 10 diplomatici russi, lapidaria Mosca. La risposta sarà dolorosa. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Medio Oriente, una vera bomba mediatica piomba su Israele nell'imminenza di difficili elezioni politiche. 2 giornalisti del quotidiano Haaretz hanno rivelato infatti con una dettagliata inchiesta che 10 giorni prima dell'attacco devastante del 7 ottobre 2023 il premier Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con quell'informazione. Maurizio Dischino.
4: Lo ha rivelato il quotidiano israeliano Haaretz citando il libro di 2 giornalisti secondo i quali l'emiro Mohammed bin Zayed durante una telefonata di 45 minuti aveva avvisato il premier israeliano Benjamin Netanyahu che l'allora leader di Hamas Yahya Sinwar stava preparando la madre di tutte le sorprese, un'operazione terrificante, qualcosa di straordinario. Quindi Israele doveva prepararsi ad un terremoto. La ricostruzione riportata da Haaretz è una menzogna totale, ha reagito oggi l'ufficio del primo ministro Netanyahu. Nel frattempo 12 paesi tra cui Gran Bretagna, Francia e Canada hanno espresso la decisione di chiedere il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania, dove oggi, come ha riferito l'agenzia UAFA, un palestinese di 29 anni è stato ucciso dal fuoco delle forze israeliane nella località di Aqaba. Israele al momento ha reagito chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: E davanti a questo inquietante panorama internazionale l'Europa è anche scossa e preoccupata dall'ampia vittoria in Sassonia dell'estrema destra tedesca dell'AfD, un risultato che conferma i sondaggi che vedevano il partito ultranazionalista tedesco attestarsi come seconda forza politica nazionale. Federica Margaritora.
5: Il risultato dell'AFD sul piano regionale, 43%, conferma una forte ascesa e consolida i sondaggi che vedono il partito attestarsi come seconda forza politica a livello nazionale tra il 25 e il 28%. Questa ondata elettorale ha innescato una forte preoccupazione a Bruxelles e nelle principali capitali europee per via delle posizioni fortemente euroscettiche e radicali del partito, prima fra tutte la contrarietà all'euro e a Schengen. La leadership di AFD infatti propone l'uscita della Germania dall'eurozona e il superamento dei trattati di Schengen con il ripristino dei controlli sistematici ai confini. Ci sono poi le posizioni filorusse e lo stop al sostegno all'Ucraina, compresa la revoca dello status di protezione per i rifugiati ucraini. Per non parlare del programma sull'immigrazione che prevede espulsioni, rimpatri di massa e restrizioni durissime sui diritti di soggiorno. Federica Margaritora, linea allo studio.
2: E la politica italiana intanto è impegnata su nodi importanti alla ripresa dell'attività parlamentare dopo la pausa estiva. In primo piano oggi il difficile tavolo di trattativa per salvare migliaia di posti di lavoro nell'indotto dell'Ilva di Taranto, e resta aperta la discussione sulla riforma elettorale che domani torna in aula. Ci spiega tutto in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
6: Buonasera, sì, l'attenzione politica si concentra soprattutto in questo momento sul destino dell'ex Ilva a Palazzo Chigi. È in corso ancora l'incontro con gli enti locali, associazioni datoriali e sindacati alla vigilia del pronunciamento della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva dello stop dell'area a caldo dello stabilimento tarantino. Le parti sociali in pressing sul governo dopo l'invio delle prime 2500 lettere di licenziamento nei confronti degli operai dell'indotto. Sul tavolo della trattativa anche la proposta, anzi le proposte vincolanti di Jindal e di Flex Group, in attesa poi che dalla cordata italiana di 14 imprese venga sciolta la riserva per rilevare lo stabilimento di Taranto. Intanto riprende l'attività parlamentare dopo la pausa estiva, occhi puntati soprattutto sul Senato, dove domani approda in aula la riforma della legge elettorale. In commissione affari costituzionali la maggioranza ha inserito di nuovo le preferenze già bocciate alla Camera. Resta ancora il nodo del ballottaggio. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo di chiese. In un momento in cui tante crisi sembrano oscurare il vostro orizzonte, desidero incoraggiarvi a andare avanti senza perdere la speranza. Così si è espresso Papa Leone nel video messaggio pronunciato in parte in inglese, in parte in francese, in occasione della prima giornata della gioventù dell'Africa occidentale ad Accra in Ghana, che si tiene dal 7 all'11 settembre. E il budget per la visita del Papa in Francia a fine mese è stimato in 27 milioni di euro. Questo è il calcolo fatto dalla Conferenza Episcopale Francese, che ha lanciato una raccolta fondi per finanziare appunto il viaggio del pontefice previsto dal 25 al 28 settembre. Questa somma copre tutte le spese necessarie per l'organizzazione del viaggio apostolico, dichiara la Chiesa francese, inclusi l'accoglienza dei partecipanti, il supporto logistico e la preparazione delle varie sedi a Parigi, Lourdes e Metz. Saranno celebrati domani pomeriggio a Squinzano, nelle Cese, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa giovedì scorso a Firenze dal compagno che l'ha gettata giù da un viadotto autostradale. Il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ha proclamato per domani il lutto cittadino. Monica Di Loreto.
7: L'autopsia conferma che Lorena Isceri era viva quando è stata gettata dal viadotto della 1. La 45enne è morta per la caduta da decine di metri dopo il rapimento e il trasporto nel bagagliaio. La relazione completa arriverà tra 90 giorni, mentre sul corpo di Federico Vella proseguono gli esami tossicologici. Le indagini ricostruiscono una premeditazione meticolosa. Vella era stato visto sotto casa della ex nei giorni precedenti. Il giorno del delitto compra fascette, forbici, un telo. Il 3 settembre l'agguato nel garage. Lorena viene immobilizzata e chiusa nel bagagliaio. Durante la fuga riesce a telefonare alla mamma, a un amico e al 112. 19 minuti di chiamata, poi il silenzio. Sul viadotto di Barberino del Mugello la spinge nel vuoto e si uccide. La procura procede per omicidio volontario aggravato e sequestro di persona. Domani alle 17 i funerali a Squinzano, nella chiesa Maria Regina. Venerdì sera una fiaccolata attraverserà il paese. Il padre di Lorena lancia un appello: denunciate, non deve accadere mai più. Monica Di Loreto, linea linea allo studio.
2: Si è appena concluso l'ultimo grande controesodo estivo e le strade italiane si confermano sempre più pericolose. 40 i morti in incidenti che si sono verificati nell'ultimo weekend, secondo l'Associazione Amici della Polizia Stradale, e da inizio anno i pedoni investiti e uccisi sulle strade italiane sono 280. Cesare Cavoni.
8: 40 vittime della strada in Italia nell'ultimo fine settimana, numero impressionante, fra i più elevati dell'estate e in aumento rispetto al weekend precedente. Questi dati raccolti ed elaborati dall'osservatorio di Sapidata ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Sono deceduti 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti, un conducente di furgone, uno di camion e uno di trattore su strada. La vittima più giovane, un ragazzo di 15 anni, la più anziana un 89enne. 19 avevano meno di 35 anni. Nel report sono stati considerati i decessi di una donna di 32 anni e di due uomini di 31 e 50 anni rimasti feriti nei precedenti fine settimana. 5 incidenti plurimortali hanno provocato 10 vittime, mentre la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 13 incidenti fatali. C'è stata anche una strage di pedoni nell'ultima settimana sulle strade italiane, 16 vittime di cui 3 provocate da fuoriuscite di auto durante gare di rally, portando così a 280 il numero dei morti dal 1 gennaio. Cesare Cavonilina allo studio.
2: Francia, colpo grosso ma riuscito solo a metà, il museo Renoir di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, ce ne parla Leonardo Possati.
9: È bastata una manciata di secondi, intorno alle 6 di questa mattina i ladri si sono aperti un varco nella recinzione e sono penetrati nei giardini della storica villa di Renoir in Costa Azzurra. L'obiettivo era chiaro, è il bottino milionario. La banda è riuscita a staccare dalle pareti 4 tele, il ritratto di Madame Pichon, il Coco-Lison e 2 opere concesse in prestito dal Museo d'Orsay di Parigi, il ritratto di Madame Colonna Romano e Jeanne Femme au Puy. Un blitz studiato nei minimi dettagli ma interrotto dall'arrivo delle forze dell'ordine nella fuga precipitosa. 2 delle 4 tele rubate sono state abbandonate e recuperate dagli agenti. Il furto riaccende l'allarme sulla sicurezza in Francia a quasi un anno di distanza dal clamoroso colpo da 88 milioni di euro al Louvre nell'ottobre del 2025 e conferma l'ultimo allarme lanciato dall'Europol. I furti d'arte stanno cambiando pelle, le vecchie bande specializzate stanno lasciando il posto a delinquenti spregiudicati e violenti, spesso reclutati direttamente sui social media. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: In Italia migliaia di ragazzi stanno per tornare sui banchi di scuola, ma l'OCSE lancia l'allarme. Sentiamo Elena Seno.
10: Il quadro generale cupo, le prestazioni complessive degli studenti dei paesi OCSE registrano i livelli più bassi mai osservati. Emerge dalla nuova indagine dell'organizzazione che ha valutato 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, con un focus particolare sulle scienze. E se per queste discipline i punteggi medi nei paesi OCSE sono diminuiti in 10 anni solo lievemente, c'è un calo più marcato, ben 22 punti in matematica e 28 in lettura. Per capirne la portata, una variazione di una ventina di punti secondo gli esperti dell'OCSE vale come un anno di scolarizzazione. Eppure c'è chi eccelle, l'Asia a dominare la classifica, in Europa si distinguono Estonia e Regno Unito. L'Italia è stabile rispetto alla precedente rilevazione del 2022 e nel 2025 risulta in linea con la media OCSE in scienze e matematica. La lettura è invece un punto di forza nel confronto internazionale. Gli studenti italiani infatti ottengono 474 punti, un risultato superiore alla media OCSE che si ferma a 461. Elena Seno, linea allo studio.
2: Potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la nostra programmazione sull'app gratuita Play 2000, da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti per l'ascolto e buona serata.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Radio Ascoli,

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.
2: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Buongiorno vita che mi stai aspettando, ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo, non è normale pure alla mia età. Voglio

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità caseari appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Questa è Radio Ascolti.

0: eri tu.
1: Radio Ascoli.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Radio Ascoli Night.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà.

0: Radio Ascoli Night.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Questa è Radio Ascoli.